0: Kuchen.
1: Oh, oh. Oh, oh.
0: Kantare.
1: Oh, oh, oh, oh.
2: Kantare. Oh, oh, oh, oh.
0: Nel blu dipinto di blu.
2: Nel blu dipinto di blu.
0: Felice di stare lassù.
2: Stare lassù.
0: E volavo, volavo, felice
2: volavo,
0: più in alto.
2: Volavo, volavo,
3: volavo. Ah, I'm listening to Star Trek.